L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Das Omen.
1: Steam Ear. Sound Ear che tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento.

0: Sarà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
3: Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas.
5: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Radio Domus Novas.
9: Radio Domus Novas.
10: Radio Domus Novas.
11: Radio Domus Novas.
12: Radio Domus Novas.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni
0: voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con For

0: fortuna.
1: Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per sabato 19 settembre, la Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna. Mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È sabato 19 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego, nel 1981, e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno, nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

impossibile descrivervi quello che c'è in mezzo alla strada. Praticamente San Pietrini ovunque, sembra che ci sia stato un attentato, una bomba, transenne diverse, polizia che sta caricando in questo momento, ed è molto difficile parlare perché i lacrimogeni sono per tutto e l'aria è

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio. Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della Protezione Civile.
2: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per sabato 19 settembre, la Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna. Mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

Il giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

l'eccellenza è nella selezione, solo musica italiana, la musica più bella, la più selezionata, scelta apposta per te. 5

0: Benvenuti a tutti nel mio programma. Ho scelto di aprire questa nuova puntata con un pezzo che ha fatto la storia, con Alan Sorrenti, che è diventato uno dei pionieri della disco cantata in italiano. È rimasta nella top 10 per più di 16 settimane consecutive, una delle canzoni più vendute di quell'anno. Ancora un saluto a tutti gli amici in ascolto. Rimaniamo in quel periodo florido per la nostra musica, quando le classifiche vennero dominate da un pezzo che divenne un caso discografico unico, tanto che la casa editrice decise di stamparlo su un vinile colorato, una vera rarità per l'epoca, che lo ha reso un oggetto di culto introvabile e abitissimo tra i collezionisti. Dietro questo brano c'è la mente brillante di Paolo Morelli, che firmò sia il testo che la musica di questo splendido ricordo.
1: 1978.

che c'è. C'è poco da dire, sono bravissima Laura, forse una delle sue cover più riuscite, perché ha mantenuto intatta l'anima malinconica del pezzo originale di Raff, pur dondolando su sonorità molto più moderne. Andiamo ora nel 1978 con un pezzo che ha lanciato una giovanissima Anna Ox a Sanremo, facendola arrivare sul secondo gradino del podio. La vera stranezza è che nel 2017, quando Paola Turci ha deciso di reinterpretare Un'emozione da poco nella serata delle cover, è stata colpita dalla stessa identica sorte, conquistando di nuovo la medesima medaglia d'argento. Questa coincidenza temporale ha legato le due edizioni a distanza di quasi 40 anni, trasformando il brano dell'eterno glorioso vice campione del festival.

Rientriamo ancora negli splendidi anni 80, quando Pino Daniele pubblicò un album intitolato Bella Ambriana, che nella cultura popolare di Napoli è lo spirito invisibile che protegge la casa. Lo produsse con l'animo di un musicista partenopeo che aveva ormai raggiunto il suo apice tecnico-compositivo e volle cantare in maniera più elegante e disinteressata possibile della malinconia napoletana. Questo brano venne presentato come una raffinata anticipazione del world jazz, dove ritmi sudamericani si sposarono con armonie ricercate e melodie dallo spiccato gusto mediterraneo. 1980.

0: per lei.
1: Il nuovo singolo di Giusy Ferreri, che non smette mai di stupirci, spazia da un genere all'altro, tant'è vero che ricordiamo che nel 2024 ha messo su un gruppo dal nome Bloom, un gruppo rock, di cui però poi non si è saputo più niente, se non per il fatto che le uniche due date previste per i live sono state annullate. A conferma che alla costante ricerca di nuovi stimoli la vedrà il suo esordio come scrittrice con l'uscita del suo primo romanzo dal nome Le voci interrotte. Andiamo ora nel febbraio del 2010. Ci troviamo davanti a un momento che ha letteralmente cambiato le regole del pop italiano, con un ragazzo di 21 anni fresco di vittoria da X Factor che sale sul palco del Festival di Sanremo con gli occhi truccati, un carisma pazzesco e una grinta teatrale mai vista prima. Quel ragazzo è Marco Mengoni, con un brano che ha spettinato la platea dell'Ariston e che ha consacrato la sua impressionante tecnica vocale.

Se parliamo di tormentoni che dominano le classifiche radiofoniche, non possiamo non passare da questa combinazione perfetta tra la rap romana e la bossa nova. Nata quasi per gioco in studio, è diventata un fenomeno da milioni di stream. La voce è quella di Gaia, le rime di Tony F, non c'è bisogno di annunciarla.

0: Facciamo un salto indietro mettendo per un attimo da parte i suoni di oggi per ritrovare l'atmosfera dei vinili e dei jukebox con un pezzo che ha fatto la storia del pop melodico italiano, un successo dei Camaleonti dal titolo Io per lei, che all'epoca ha fatto innamorare davvero tutti. È uno dei brani più iconici del gruppo e ha rappresentato uno dei massimi esempi del fenomeno delle cover in voga nell'era del beat italiano.
1: 1968.

0: Lasciamoci ora trasportare dall'eleganza assoluta e senza tempo di una delle voci più intense e straordinarie della nostra musica. Una donna capace di raccontare l'amore e la passione come nessun'altra. L'idea di unire Ornella Vanoni ad un gruppo rock progressivo come New Trolls fu il produttore Sergio Bardotti. Qualcuno la considerò una scommessa azzardata che invece si rivelò un grande successo artistico per i cori e le armonie vocali. L'autore chiamò di corsa Giorgio Usai, avendo le stesse caratteristiche timbriche di Nico Di Paolo, che si era allontanato temporaneamente dal gruppo.
1: 1977.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: vera pure bugia.
1: Ci siamo tuffati nel ritmo di Malatia con Ciccio Merolla, che ha letteralmente ridefinito le regole della viralità partendo da TikTok per poi dominare le programmazioni di tutti i network nazionali. Dietro questo fenomeno c'è la genialità di un percussionista straordinario che ha ripreso un antico groove tribale colombiano per tesserlo sulle atmosfere dei vicoli di Napoli. Spostiamoci ora in una collaborazione che unisce due mondi apparentemente distanti ma uniti dalla stessa forza espressiva, mettendo insieme la grinta spiccatamente rock di Emma e la penna lucida, cinica e tagliente del re indiscusso del rap nostrano Fabi Fibra. È stata pubblicata proprio in questo giugno e prodotta da Zef. Nonostante il titolo possa trarre l'inganno, non c'è alcun riferimento a sostanze vietate, bensì l'utilizzo degli eccessi della vita notturna come metafora perfetta per descrivere una dipendenza affettiva totalizzante e

0: Sei all'ascolto di Musicalmente Italiana.
1: Prima di te, prima non c'è ora. Siamo più soli di una piazza vuota.
2: Rimaniamo dentro storie intense e complesse con un'operazione nostalgica capace di creare un perfetto ponte generazionale tra il classicismo melodico e la modernità del rap. Tutto nasce da un'intesa artistica fulminea scattata sul palco durante un live monumentale a Piazza del Plebiscito, dove Gigi D'Alessio ha deciso di rimettere mano a un suo storico successo del 2002, accompagnato dalla voce sensuale di Elodie e le barre di Ernia.
3: Ho bisogno di dirti che si sta male. È una vita da schifo.

Le cinque gocce che Irama fa scivolare nel bicchiere insieme a Arcomi per cancellare l'ansia e la paranoia delle notti insonni causate da una relazione complicata è stato uno dei tormentoni del 2022, quando Irama amava rielaborare i suoni latini in combinazione con l'elettronica nostrana. Ancora Tatto Ritmo, proseguiamo con una formazione che negli ultimi anni ha letteralmente decodificato la formula magica per dominare le classifiche italiane ad ogni singola uscita, aiutati dalla sapiente alchimia perfetta tra un groove internazionale impeccabile e un'estetica retro che saccheggia sapientemente l'italo disco degli anni 80, accompagnata poi dalla presenza scenica e magnetica di Stash. Dal Sanremo del 2025 una delle canzoni più fresche ed altissima velocità,

0: La lancetta corre davvero veloce, siamo arrivati quindi all'ultimo brano in programmazione per questo nostro appuntamento di oggi. Mi congedo da voi tornando indietro fino agli anni 90 con Ivana Spagna, che fino a quel momento l'intera Europa conosceva semplicemente come Spagna, la regina bionda della Italo Disco che dominava le classifiche in lingua inglese con hit planetarie. In quel momento decise di dare una sterzata totale alla sua carriera, corteggiatissima da Pippo Baudo. Il grande ritorno alla sua lingua madre avvenne ufficialmente sul palco del Festival di Sanremo, dove si presentò in gara con la splendida e struggente Gente Come Noi. Fu un trionfo immediato, il brano conquistò il terzo posto in classifica e l'album correlato Siamo in Due divenne uno dei dischi più venduti dell'anno in Italia. Vi aspetto come sempre al prossimo appuntamento insieme, un ciao grandissimo a tutti da Carla, un bacio.
1: 1995.

0: Luther Vandross, questa era Ain't No Stopping Us Now, canzone che Luther Vandross riprese dai McFadden e Whitehead, che la pubblicarono nel 79. McFadden e Whitehead erano gli architetti, no, della Philadelphia International Records, che vedeva tra le sue fila personaggi come gli OJs, Harold Melvin and the Blue Note, Billy Paul, Patti LaBelle e altri grandi, altri giganti direi dell'R&B. Dicevo di Luther Vandross con questa Ain't No Stopping Us Now, canzone che apre il documentario a lui dedicato a 20 anni della sua scomparsa e che potete vedere su Apple TV e Prime Video. Ve lo consiglio perché insomma è bellissimo, ci sono filmati inediti e alcune interessanti interviste di tutti quegli artisti, no, che hanno collaborato appunto con il grande Luther. A proposito di blues, un altro consiglio che vi do è quello di seguire un programma dedicato all'R&B condotto da un mio carissimo amico, un saluto, Gianfranco Piria. Lui è uno che con il blues c'è nato, lo trovate facilmente cercando il suo programma che è intitolato Me and Blues. Ciao Gianfranco. Detto questo, possiamo iniziare il nostro appuntamento di Pop Up Weekend.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Chi insieme allo zio Frank che sta in regia oggi siamo un po' malinconici perché stiamo riesumando un po' di foto fatte durante le nostre vacanze e scambiandocele tramite WhatsApp. Una cosa un po' da nerd se vogliamo, ma va bene uguale, vero zio Frank? Ad ogni modo, la cura che fa passare tutti i mali è la nostra musica.

Passion of the Groove.

Si diceva della cura che ha la musica, no? Di poteri ne ha tantissimi, ma non solo a scopi terapeutici con tanto di prove scientifiche che già conosciamo, ma anche quello di, diciamo, andare a recuperare pezzi che hanno avuto un grande successo nel passato per riportarlo ancora su onde altissime nel presente. Vabbè, questa degli Alcazar è del 2000, quindi sono già passati 26 anni, ma allo stesso modo riprendeva un successo che proveniva dalla famosa disco music degli anni 70, e in questo caso con questo sample di Spacer di Sheena & The Devotion, dove manco dirlo c'erano due nomi di fama mondiale come Nile Rodgers e Bernard Edwards, nonché il core degli Chic. Era Crying at the Discotheque, ascoltata oggi in Pop Up Weekend, dove ora arriva la voce di Elisa con la sua No Hero.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari ritrovati in questo fine settimana qui all'interno di Pop-Up Weekend. Fine settimana che per molti potrebbe suonare un po' come un proseguimento, no, di una vacanza da poco conclusa, perché alla fine diventa un trauma, metaforicamente parlando, ovviamente, quella di ritornare al lavoro. E allora pensi, ma sì, dai, spendo questi pochi giorni facendo un giro in montagna, così ritorno rilassato al lavoro. Oppure questo weekend potrebbe diventare l'ultimo prima di partire, ma in ogni caso, dai, fateci sapere se avete dei progetti, no? Se avete pianificato qualcosa di interessante, il numero lo conoscete, con un messaggio, con un vocale al 338-7824-144. Noi nel frattempo vi facciamo sentire un po' di bella musica, come questa di Post Malone, che arriva con la sua I Had Some Help.

0: Noi italiani siamo forti. E quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi. Sappiamo vincere soli
1: o tutti insieme.
0: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
2: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio.

Come tutti i suoi pezzi di grandissimo successo, anche questa Cream venne scritta, no, da Prince in pochi minuti. Addirittura in un'intervista fatta molto tempo fa, lui disse, anche se in modo molto ironico diciamo, che il testo lo scrisse mentre si guardava allo specchio. E questo rispecchia, scusate il giro di parole, quanto detto un istante fa, no? Cioè che per l'appunto Prince in pochi minuti scrisse questa Cream come tanti altri suoi successi. Leggendo Verità, a voi la scelta su cosa credere. Nel frattempo ce lo siamo ascoltati con Cream, era Prince in Pop Up Weekend.

singolo per quanto riguarda la voce di Katy Perry era Watch It Burn. Katy Perry che non si ferma nemmeno dopo che il suo tour mondiale, il The Lifetime Tour, è giunto alla conclusione alla fine dell'anno scorso. Tuttavia questa cantante americana molto energica continua ad esibirsi dal vivo in importanti festival ed eventi speciali in giro per il mondo, e proprio la prossima settimana si esibirà a Baku in Azerbaijan prima dell'inizio del Gran Premio di Formula 1, mentre il 12 dicembre, se siete dalle parti di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, la potrete vedere e sentire al Festival Presidente. Ora dal passato ci sono Katrina and the Waves.

In una delle tante One Hit Wonder, che è l'equivalente del nostro meteore musicale, cioè canzoni che hanno avuto un successo mondiale ma che non sono mai state seguite da altri successi per mille motivi, no? Uno dei quali è che il cantante o la band che le suonava non hanno più pubblicato nulla che potesse ripetere il successo dell'unica canzone che avevano fatto. Insomma, sto giro di parole per dirvi che questo pezzo del 1983 recentemente è entrato nella categoria del miliardo di ascolti su Spotify. Voi che conoscete molto bene questa piattaforma, lì ci sono diverse classifiche. Una di queste è la categoria degli ascolti che hanno superato il miliardo di streaming, che sono all'incirca 700 brani, non male, voglio dire. Una di queste era proprio di Katrina and the Waves con Walking on Sunshine, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

L'album in cui era inclusa era Spirito Divino, sto parlando ovviamente di Zucchero, grandissimo album, questa era Papa Perché, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, dove ora ci facciamo un po' di fatti vostri. Ecco, non vogliamo invadere il vostro spazio più di tanto, ma almeno ci garba sapere che cosa fate in questo fine settimana, già ve l'avevamo chiesto prima, se avete dei progetti, no, o come tali li dovete rimandare alle prossime vacanze di Natale, perché insomma si dovrà pur ritornare al lavoro, o no? Ci deve essere qualcuno che lavora, o no? Allora, cominciamo da Luigi, lui è in partenza da Torino per fare trekking in Val Formazza, in Alto Piemonte, vicino al confine con la Svizzera, quindi immagino una buona camminata a te Luigi innanzitutto, ma immagino già sentieri a go-go conditi da vista mozzafiato. Ciao Luigi, partenza per Fiumicino, destinazione aeroporto, non per le mie vacanze ma per quelle di mio fratello. Questa è Anna di Capranica, in provincia di Viterbo, e sì, almeno goditi il viaggio lì Anna, e pensa a quando le dovrai fare tu, no? Una soddisfazione un po' misera, ma almeno nel tuo immaginario le puoi pensare, magari proprio quello di Natale, facci sapere. Viviana di Tivoli invece scrive praticamente in modo lapidario: oggi è il mio grande giorno, lancio col paracadute. Buona fortuna, non posso dirti nient'altro. Roberto e Milena ci dicono che semplicemente si stanno recando al supermercato a fare spesa. Io dico che è una missione quasi impossibile questa, perché trovi il mondo da quelle parti. Comunque, buona fortuna anche a voi. Oggi in casa di amici per il compleanno di una nostra amica, questa è Monica di Bari. Saluti a te Monica e per tutti gli altri. 338-78-24-144. Nella seconda ora leggeremo un'altra bella tornata di amici che si sta divertendo o che sta ritornando semplicemente al lavoro.

0: Sapeva miscelare diversi stili musicali come il blues, il jazz, il rock e la musica popolare napoletana. Come lui non c'è nessuno, non c'era e non c'è nessuno. Era Pino Daniele con Sara, non piangere, che ci ha portato in conclusione della prima ora di programma. Ora breve pausa e poi saremo di nuovo qui.
1: C'è un nemico invisibile che allontana i nostri figli dalle loro passioni, che ruba il loro sonno e i loro sogni, che li fa stare connessi ma mai vicini. L'abuso di smartphone, tablet e computer può creare dipendenza, ridurre la capacità di apprendimento, alterare il sonno, l'umore e la socialità. Aiutiamoli ad alzare lo sguardo dallo schermo, a non diventarne dipendenti. Alza gli occhi dallo schermo, adesso lo sai. Scopri di più su min.gov.it. Ministero dell'Istruzione e del Merito, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
3: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

cucchiaino del caffè ancora in mano, che ci volete fare? Ci siamo incantati un attimo io e il DJ Franklin nella pausa, ora invece ritorniamo a capochino ai nostri posti, pronti per ripartire con un altro carico di bella musica, iniziando da Noemi e Rocco Hunt con Oman. Noi intanto finiamo il caffè.

Killers, questa era Human, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Quindi questo ritorno dalle vacanze comporta sempre un impatto psicofisico molto, molto importante, noto come stress da rientro dovuto al passaggio improvviso, no, dai ritmi rilassati che si sono trovati durante il periodo delle vacanze, del tempo libero, agli impegni della routine quotidiana che ci aspetta dopo che siamo rientrati. E questo lo dico perché, nonostante siamo già rientrati da una settimana, almeno parlo per noi qui a microfoni di Pop Up Weekend, questo non ci ha fermato dal ritornare in studio ancora con il bicchiere del caffè in mano, ce la siamo presa troppo comoda, vero zio Frank? Dobbiamo essere più veloci, più celeri, che dici? Beh, nel frattempo che i nostri corpi si abituano di nuovo alla routine quotidiana, la musica sicuramente ci aiuta, e in arrivo adesso c'è Damiano David. No, I-

Gianna Nannini senza fine, ancora una volta con la sua America qua reinterpretata insieme a Marrakesh. Siete all'interno di Pop Up Weekend. A proposito di gente longeva, tra poco vi parlerò di due splendidi ottantenni che sono ancora sulla cresta dell'onda, due nomi che sono ritornati con la loro musica e che sicuramente faranno ancora parlare molto. Tra poco vi dico tutto, quindi rimanete qui.

You're unbelievable. Se c'era bisogno di sottolinearlo, lo hanno fatto anche alla fine. Gli EMF, questa era Unbelievable, una delle canzoni che univa il rock con l'elettronica, no? La cosiddetta musica alternativa che andava in voga nei primi anni 90. Qui siamo nel 1991, e mentre dall'altra parte dell'oceano iniziavano ad imperversare Nirvana, Soundgarden, eccetera eccetera, da questa parte dell'oceano, in Inghilterra soprattutto, c'erano questi EMF con un album di grande portata, di grande successo, intitolato Sugar Deep, il quale ottenne un successo smisurato anche in America. Adesso non ricordo esattamente, ma penso che arrivò tra le prime posizioni, se non la prima, nei singoli, tant'è vero che a New York si sentiva tantissimo. EMF, ascoltati oggi qui in Pop Up Weekend, dove ora ritorniamo in Italia, e lo facciamo con un artista che aveva una tonalità, una voce che nessun cantante in Europa e nel mondo riusciva ad eguagliare con la sua timbrica vocale. Questo artista aveva un nome che molti di noi non hanno mai dimenticato. Lui era Mango e questa è Come Mona Lisa.

0: Radio Domus Novas.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o usare lo smartphone. Non potremmo giocare e neanche studiare. Perché l'acqua è necessaria ad ogni attività e ad ogni momento della vita di una comunità, dall'agricoltura agli ospedali, dalle scuole ai data center. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

l'azzurro in asfalto rovente. C'è bisogno di te e di un mare di gente. C'è una spiaggia ora deserta che si riempirà tra poco, e ogni cosa all'improvviso ricomincerà di nuovo. C'è un incendio nel cuore, nessuno lo spegne, e qualcuno di sopra ascolta musica

Sì, in un periodo caratterizzato da una calura insopportabile dove tutti ci si augura che possa finire subito, ma che dico subito, adesso, ora, un'estate rovente di neve che ci sta proprio a pennello. Nel frattempo, visto che il tempo ci aiuta, hai voglia se ci aiuta, ci dedichiamo alle nostre abitudini fuori dal nostro perimetro di casa. Ad esempio, e qui andiamo a salutare un po' di persone che ci hanno scritto al 338-7824-144, salutiamo, dicevo, Eugenia di Parma, lei si dedica ai pelosetti a quattro zampe. Eugenia scrive: passeggiata con il cane, prima con il mio e poi come dog sitter. E beh, insomma, negli ultimi anni è diventato un importante servizio per quei proprietari di cani che per motivi spesso di lavoro sono a casa solo poche ore. Questo del dog sitter o della dog sitter, impegno e una passione per il mondo pet sono le basi per, diciamo, prendersi cura, no, dei cani o dei gatti e tutto quello che ne consegue. Davvero un bel servizio, brava Eugenia. Ho appena finito di imbiancare la casa, indovina cosa devo fare adesso? Carla ci scrive così dalla provincia di Pisa, me lo immagino Carla, olio di gomito e via con le pulizie straordinarie in questo caso, come se non bastasse tutto quello che hai fatto prima. Veramente questo lo so, te lo dico in prima persona. Se volete fare come le nostre due amiche e raccontarci cosa state facendo in questo fine settimana, che si presume sia di rientro, no, dalle vacanze, ma non è detto, scriveteci o mandateci un vocale al 338 78 24 144. Noi vi accompagniamo con la nostra musica.

da Neil Young, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend. Neil Young che ha spaventato un po' tutti, no? Quando si è preso una pausa che sembrava un addio, ma nei fatti poi si è scoperto che non lo era. Perché dico questo? Ma perché quando a febbraio Neil Young ha cancellato all'improvviso il suo tour europeo, molti hanno pensato che fosse arrivato il momento di rallentare, alcuni avevano pensato che fosse finita. Del resto, a 80 anni e dopo oltre 6 decenni di carriera, nessuno avrebbe avuto il diritto di stupirsi, no? È logico. E invece Neil Young ha fatto quello che ha sempre fatto, cioè ha seguito il suo istinto, e oggi sappiamo che quella pausa era soltanto una parentesi, diciamo, per riprendere un po' il fiato. E in questo mese torna sul palco con i suoi Chrome Hearts per due concerti speciali insieme a Willie Nelson, il 22 di settembre a Bridgeport e il 24 a Philadelphia, prima del tradizionale appuntamento con il Farm Aid del 26 settembre, festival benefico che lui stesso contribuì a fondare nel 1985. E voi adesso pensate che sia tutto qui, no? No, infatti proprio in questo fine settimana esce Second Song, il suo nuovo album, dove ci sono solo 7 tracce ma registrate con un approccio semiacustico che richiama alcuni dei momenti più intimi della sua carriera. Insomma, alla veneranda età di 80 anni è ancora operativo, e se da una parte noi che lo conosciamo da tempo ci fa, diciamo, piacere risentirlo, dall'altra parte i giovani di oggi hanno imparato a conoscerlo e a lodarlo. Niente male. Neil Young con Heart of Gold, ritrovato all'interno di Pop Up Weekend.

chiama Elodie, questa era X a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove in ultimo ringrazio tutti voi per aver partecipato e ascoltato il nostro programma con i vostri messaggi, per aver interagito con noi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, nonché lo zio Frank come comunemente lo chiamo, grazie per il tuo supporto tecnico. Io sono Ernesto Gandini e vi aspetto qua il prossimo fine settimana.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare.

0: Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti, in libreria da HarperCollins.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per sabato 19 settembre, la Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 19 settembre. Ariete, la giornata vi chiede di rallentare e di concentrarvi su ciò che merita davvero il vostro impegno. In amore dovete avere una maggiore disponibilità verso il partner. Toro, avete bisogno di concretezza e di punti di riferimento sicuri. Una situazione pratica può finalmente trovare una direzione precisa. Gemelli, una giornata nella quale sarà importante scegliere con cura le parole. Un messaggio potrebbe essere facilmente frainteso. Cancro, avete diverse responsabilità da gestire, ma riuscite a trovare il modo di non farvi schiacciare dagli impegni. In amore non nascondetevi dietro la prudenza. Leone, il desiderio di divertirvi rimane forte, ma oggi alcune questioni pratiche reclamano la vostra attenzione. In amore cercate un equilibrio nella coppia. Vergine, una giornata utile per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione. Non pretendete però che tutto proceda secondo i vostri programmi. Bilancia, potreste avvertire una certa distanza tra quello che pensate e quello che riuscite a comunicare. In amore non cercate di mantenere la pace a tutti i costi. Scorpione, la giornata favorisce concretezza e capacità di concentrazione su un obiettivo preciso. In amore siete più disponibili a mostrare ciò che sentite. Sagittario, dopo l'entusiasmo dei giorni precedenti, oggi potreste sentire invece il bisogno di fare ordine. Una questione economica merita attenzione. Capricorno, la giornata vi restituisce concentrazione e anche tanto senso pratico. Saprete distinguere ciò che è importante da ciò che può tranquillamente aspettare. Acquario, una questione che riguarda il lavoro o la famiglia potrebbe richiedere maggiore partecipazione da parte vostra. Non isolatevi per risolvere tutto da soli. Pesci, una giornata utile per recuperare equilibrio e mettere ordine nelle vostre priorità. In amore, lasciatevi guidare dalla vostra sensibilità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic
2: con Marco Del Weis,
3: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Riviera Trend.
1: Ci siamo, un nuovo episodio con noi di Riviera Trend, quelli che suonano la musica che esce in questo momento. Poi è anche bello, no? Suonare e capire in anticipo quello che poi diventerà comune, quella che sarà poi la musica che ascolteremo nei nostri momenti quotidiani. Anche oggi questa è la missione, ci proviamo e lo facciamo con tutto il nostro impegno. Oh, questo merita veramente un'introduzione, questo singolo. Abbiamo scelto la versione più lunga, quindi l'Extend Mix. La voce è quella di Steve Edwards. Ci sono anche Planet Funk. Non so se ve la ricordate questa canzone, ma è già uscita un po' di tempo fa. L'avete già ballata, già avete consumato la suola delle scarpe su questa canzone e avete goduto tantissimo. Il titolo è Rewind My Mind.

0: sei nel posto giusto, stai ascoltando MP Trend. Ci sono quelli di Riviera Trend che suonano il sound che esce in questo momento, raffica di musica nei nostri 60 minuti interminabili. Vi ricordate quando le radio usavano molto la frase Don't Stop? E anche il titolo del nuovo DLP
1: MP Trend.

Fine One è terminata, torniamo tra un attimo. Ci sono ancora tante belle canzoni, belle tracce da suonare. E come sempre questo programma è dedicato a te. A tra poco.

Perché no, lei è veramente forte, molto rock, la sua voce è inconfondibile. Sto parlando di Natalie Imbruglia, il nuovo, un po' pop questo, ci piace. Il titolo è Beautiful Love.

0: MP3.
1: Quanti ne avete fatti quest'estate? Quanti? Lui ci racconta il suo. Sto parlando di questa nuova voce. Si chiama Salsam. Il titolo è Scandalo al Sole.
2: È troppo.

0: Tanta musica ancora nuova da suonare, lo facciamo tra un attimo quando entreremo nel nuovo livello di MP Trend.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Stanno per tornare.
4: È meglio prepararsi. Come sono arrivati qui?
5: Qualcuno li ha fatti entrare. Qualcuno del nostro mondo.
6: Quello chi è?
7: Riviera Trend.
6: Andiamo! E ora tocca a noi cambiare le cose.
8: È così che si fa!

0: MP Trend.
1: Nuovo nuovo, anche questo è MK, la voce quella di Tristan Harry. Il titolo è Living.

che ci ha fatto ballare parecchio tempo fa. Avevano fatto questo singolo, ripreso adesso da David Guetta e Hyperton. Qui, all'interno di MP Trend, lo suoniamo. L'inizio ti ferma, ma poi ti muovi.

alza il volume. Te l'ho detto che ti muovevi, anzi, tra un attimo, ovunque sei, tu inizierai a ballare, perché questa canzone ti porterà l'adrenalina.

ci fermiamo qui, noi torniamo tra 7 giorni. Vi lasciamo un interruttore da spingere quando le cose stanno precipitando, e allora tu spingi l'interruttore e ritorni al top. Abbraccio fraterno ad Andrea T.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas,
2: la mia radio.
3: Disco novità. Disco novità.
4: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità. Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per sabato 19 settembre, la Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna. Mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
1: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
0: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
1: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
2: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro. La luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy, nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani, nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez, nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego, nel 1981, e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno, nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962. Il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.

0: sam.
1: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare. Tu.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per sabato 19 settembre, la Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna. Mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.
3: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Radio

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con For

0: fresco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Benvenuto weekend!
2: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend. E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo!
1: Benvenuto Weekend! Con Alessandro Parodo!
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla

Vita nuova per un grande classico del maestro Tullio De Piscopo con H7 e LDA, la versione 2026 di Andamento Lento. Quindi

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: alzare il volume. Purple Disco Machine and Kungs con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente in soli 4 minuti. Però vi voglio ricordare che dalla prossima settimana e per tutta l'estate, quindi continuativamente, ci sarà il meglio di questa stagione gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend.

0: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà e tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella
1: piano
0: questa
1: andando
0: cosa.
1: Avanti.
0: Che bella questa
1: piano
0: cosa.
1: Piano piano andando dicendo. Avanti ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose, e poi piano piano con il cambiare della mia persona anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono, e oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no, in questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto, fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele. Ecco, e come è nato questo brano meraviglioso?
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate,
0: sì,
1: che loro cercavano. E io non ho mai amato fare il singolo per l'estate, in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore. E questo legame è la cosa che ogni giorno, a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione, esatto, con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono, microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più, Hugo, Email, Angel e Alternate con Moving Through the Sun, e il sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda, adesso.

0: DJ Beda con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a

0: Tu importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
2: Coyote vs. Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Benvenuto Weekend!
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Musica senza confini.
11: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
10: Benvenuto Weekend.

0: ti mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti, e sempre musica.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
5: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.
6: Benvenuto Weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Amici, siamo arrivati al momento dei saluti. Si chiude anche quest'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend. Vi abbiamo fatto compagnia per tutta l'estate. Io sono Alessandro Parodo. Voglio semplicemente ricordarvi che dalla prossima settimana daremo vita alla nuova stagione, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Vi saluto con una canzone azzeccatissima per salutare l'estate dei Righeira, è L'estate sta finendo. Appuntamento a tra 7 giorni. Ricordate, nuova stagione di Benvenuto Weekend.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: È sabato 19 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Gennaro. La luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per sabato 19 settembre, la Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
7: Due minuti, un libro.
8: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962. Il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
9: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
10: Golden Classic.
9: Con Marchio Del Vais.
10: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
9: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
11: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
12: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Radio Domus Novas, la prima web radio

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fresco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

benvenuti alla festa dell'estate, alla chiusura dell'estate. Benvenuti nel weekend dal 18 al 20 settembre 2026, rigorosamente in onda in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Come ogni anno eleggeremo il pezzo musicale dell'estate, andremo a scoprire la top 20, quindi i primi 10 musicali più streamati in piattaforme e i primi 10 musicali più trasmessi e ascoltati in radio. Dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano voglio ringraziare veramente gli stagisti da Milano a livello fonico e televisivo che mi hanno supportato per tutta l'estate, quindi Leroy, 24orenews.it, poi a livello televisivo a Roma. Amici radioascoltatori, dal prossimo lunedì anche Viral Chart Summer Chart, quindi sarà parte della 15ª stagione a livello artistico del sottoscritto, con tante sorprese. Avremo anche Federico L'Olandese Volante, Roberta Calce, tanti grandi protagonisti in tutti i format, tanto per festeggiare la 15ª attività, il 15esimo anno artistico del sottoscritto. Siete pronti, amici radioascoltatori? Andiamo a scoprire che cosa abbiamo ascoltato questa estate complessivamente, con numeri alle mano, carta canta, in Viral Chart Competition Summer Live Compilation, i primi 10 pezzi musicali più streamati in tutta l'estate. Proveremo Rovazzi, D'Angelo, Arisa alla posizione numero 10 con 24 milioni di streaming, LDA alla posizione numero 9 con 25 milioni e mezzo di streaming, Madame, Mamma Mia, Mamma Non Mamma alla posizione numero 8. Ascolteremo poi alla posizione numero 7 Letta Lamborghini con 29 milioni e mezzo di streaming, Annalisa, Canzone d'Amore, 34 milioni e mezzo di streaming, Angie, Signorina alla posizione numero 5. Ascolteremo poi la posizione numero 4, Petit, a me con 46 milioni di streaming, e poi infine saliremo insieme sul podio. Questa è Viral Chart Summer Chart, pronti e concentrati all'ascolto della posizione numero 10, Viral Chart Global Summer Charts.

Viral Chart Summer Chart, stiamo scalando la classifica che si aggiorna in tempo reale. Complessivamente, quali sono stati i pezzi musicali più streamati negli ultimi 4 mesi a livello estivo? Viral Chart Summer Competition, Summer Live Compilation per salutare l'estate. Andiamo insieme sul podio, alla posizione numero 3, Elm Almeda, proprio lui spetta al medagliere con 49 milioni e mezzo di streaming. Alla posizione numero 2, alla 3 c'è Anna, With Girl Was Born, 50 milioni di streaming. Ma attenzione, chi è il pezzo musicale? Qual è il pezzo musicale più streamato, più ascoltato in tutta l'estate, con 55 milioni di streaming? Alla posizione numero 1, il pezzo musicale, il tormentone streaming è Joliet con Canzone d'amore. E allora, in successione, il medagliere dalla 3 alla 1, Viral Chart Summer Chart Global Edition.

0: prontissimi a prenderci la nostra primissima pausa per poi scoprire la top 10, i primi 10 pezzi musicali più ascoltati, più suonati in syndication dalle nostre emittenti radiofoniche nazionali, i nostri network ovviamente in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita e in tutte le radio italiane, la prima classifica, l'unica che si aggiorna in tempo reale, Top Radio Chart Global Chart. A tra pochissimo.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

Buona fine estate a ognuno di voi. Siamo nel weekend dal 18 al 20 settembre 2026. C'è Simone Papini a tenervi compagnia dagli studi Umbre di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it e poi Roma a livello televisivo. La Viral Chart Global Chart Radio Edition. Abbiamo celebrato il pezzo musicale più streamato con 55 milioni di streaming. Andiamo a scoprire quali sono stati i pezzi musicali invece più ascoltati in maniera globale per tutta l'estate. Viral Chart Summer Chart è l'unica classifica che si aggiorna in tempo reale anche d'estate. Andiamo a scoprire e li scopriremo proprio tutti. C'è Rovazzi alla posizione numero 10 con La Testa Gira, Ermal Meta, Calma Metafisica alla posizione numero 9, Samuel J, Vito Sanaka con Flache posizione numero 7, Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui. Nei pezzi musicali più ascoltati durante l'estate c'è Mark Noke e ovviamente Ken The Color, il loro pezzo musicale Partenope alla posizione numero 6. Alla 5 incontreremo Cioffi, Carmela. I pezzi musicali più stimati alla posizione numero 4 per un soffio. Non arriva sul podio Francesco Gabbani con Summer Funk. Andiamo quindi a scoprire ed ascoltare insieme in successione i primi pezzi musicali. Viral Chart Summer Global Chart, tutti i pezzi musicali dell'estate, i più ascoltati in radio.

0: Francesco Gabbani per un soffio, veramente non conquista il medagliere, ma poco conta, perché questi sono i pezzi musicali più forti, la top 10, la top 10 dei pezzi musicali più ascoltati in radio in tutta l'estate complessivamente. Noi la celebriamo come ogni fine estate. Grazie veramente di cuore per i vostri messaggi che stanno arrivando, ragazzi che sono tornati nei banchi di scuola durante questa settimana, ce l'avete testimoniato ormai tutta la settimana per tutte le mattine in tempo zero, everyday, due bagnini. Poi dalla prossima settimana, da lunedì 21, tutti i format con la 15ª stagione, mi raccomando. Quali sono stati e quali sono i pezzi musicali? Quindi la triade. Chi si merita il medagliere dei pezzi musicali più ascoltati in tutta l'estate, per tutta l'estate in radio? Ve lo dico tra pochissimo, perché è il momento di prenderci la nostra seconda e ultima pausa. E allora, fermi lì, Viral Chart, Total Summer Charts.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Come ogni fine estate, anche questa estate noi abbiamo lanciato ovviamente il tuo pezzo, il tuo tormentone dell'estate, e molti di voi si ritrovano, e questa è la classifica ovviamente a livello radiofonico. Prima ancora abbiamo aperto con la Viral Global Streaming Chart in Summer Edition, e ovviamente questi sono i primi 10 pezzi musicali, quelli più forti per tutta l'estate. Devo dire che qualcuno scrive: Simone, ma Summer Funk per me è posizione numero uno. Qualcuno sta aspettando Serena Brancale, poi è Simone, ma Angelina Mango? Calma e sangue freddo, avrebbe detto qualcuno in un pezzo musicale di qualche annetto fa. Ecco, mettiamola così. Amici radioascoltatori, ci siamo fermi lì, perché adesso è il momento di scoprire quindi quali sono stati i pezzi musicali più suonati nell'estate 2026. Caldissima è arrivata anche alla prima posizione, superando quella del 2003, tanto per dire a livello climatico. Noi ci rinfreschiamo, eccola qua, Serena Brancale, quindi alla posizione numero 3, apriamo il medagliere. Alla posizione numero 3, Serena Brancale, Levante, bella con Al mio paese. Alla posizione numero 2 in Radio Chart, Summer Total Chart, la posizione numero 2 è Noemi. Tu cosa fai questa sera? Attenzione, questo l'avevamo capito, perché per tutta l'estate alla posizione numero 1 in Total Chart Viral Summer Charts, beh, insomma, per tutta l'estate, ragazzi, c'è questo duo meraviglioso, possiamo dirlo. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'estate, manco a dirlo, posizione numero 1, il pezzo musicale più ascoltato in radio per tutta l'estate. E allora, Viral Chart Summer Chart, dalla 3 alla 1 il medagliere, una via l'altro, Summer Edition Total Charts.
1: Posizione
0: numero 3,
1: numero 3,
0: numero 3,
1: numero 3,
0: numero 3,
1: numero 3,
0: numero 3,
1: numero 3,
0: numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The summer is magic.
2: Posso dire, tanta roba, sta classifica qua, quanti pezzi musicali anche in questa estate che ci hanno accompagnato. Bene amici radioascoltatori, questa sigla e la versione Summer Edition tornerà il prossimo giugno 2027 per la nuova stagione estiva. Ma noi da lunedì prossimo, dal 21, ci concentreremo in quindicesima edizione, quindicesima stagione radiotelevisiva artistica per il sottoscritto. L'ho detto ormai sulla sigla iniziale, ma mi piace ripeterlo, ma mica non si dice, però vabbè. Amici, prendetemi un po' così, ecco. Mi piace ripeterlo, uno dei grandi mostri sacri della radiofonia italiana in conduzione in doppio in tempo zero gold c'è e arriverà durante questa prossima stagione 2026-27, Federico l'Olandese Volante, tra i grandi, io in mezzo ai grandi, veramente, e Roberta Calce, tra le altre. Poi di più non vi posso dire, non posso spoilerarvi tutte. Amici radioascoltatori, quindi lunedì prontissimi per aprire la nuova stagione radiofonica, mi raccomando, Viral Chart Global Chart, quindi in edition canonica, vi dà appuntamento alla settimana prossima, al prossimo weekend. Ciao amici, buon fine settimana a tutti e buon fine estate.
3: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Thank you very much indeed, Eric Clapton there on the time.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per sabato 19 settembre, la Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna. Mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzetta.

0: Protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: puntuale come sempre sulla nostra radio quando arriva questo giorno della settimana. È il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, che in due semplici parole si chiama Zona Rock, e come diciamo sempre, inizia sempre allo stesso modo, così.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
3: Your hands, everybody, if you got it.

L'apertura è quella col botto di Zona Rock di quest'oggi, 1980, Curtis Blow, The Breaks. Storia breve ed intensa per questo cantante che, pensate, i riff sono pop rock, ma questa è la canzone che viene definita la prima canzone rap. Ben ritrovati, cari amici miei, così è partito Zona Rock senza regole, come al solito ce ne siamo andati al 1980, canzone che, pensate, arrivò ad acquisire il disco d'oro e ad essere al numero 12 della 100 Greatest Hits Hip Hop Songs del 1980. Questa è una canzone che, insomma, tutti quanti abbiamo ballato, chi di più, chi di meno, che ancora si fa ascoltare tanto e che, insomma, entra in quello che ogni tanto dico io, le meteore storiche che bisogna riascoltare. Cosa avete fatto durante la settimana in cui non ci siamo ascoltati? Com'è andata la vostra settimana? Siete pronti? State, insomma, andando bene in questa settimana in corso? Perché noi, come al solito, siamo carichi per poter ascoltare della buona musica rock e pop rock, ma dare una spinta in più ai vostri giorni. Senza regole, esco fuori la macchina del tempo e, pensate, dal 1980 ce ne andiamo al 1964. There she was, just a woman.

e lo dico sempre che non ci facciamo mancare nulla. Usciva il 10 luglio del 1964 il disco di Manfred Mann dal titolo Do What Diddy, che insomma è diventata successa per, ha avuto successo per il suo ritornello orecchiabile e per la frase Do What Diddy, che probabilmente avete sentito, come insomma in passato lo avete sentita, ed è una delle loro canzoni più iconiche, con un come un classico del beat britannico di quel tempo, famosa per il suo riff di organo e il coro coinvolgente che ha dato via ufficialmente a quello che è questo zona rock, con queste due cose strane ma che insomma ci stanno in zona rock, dove non ci sono troppe regole. Tra le altre cose, questa canzone di Manfred Mann sarà la copertina che vi ritroverete a fine di Zona Rock sul profilo IG del nostro programma. Però di tutto questo poi ne parleremo alla fine, come al solito. Invece vi catapulto ai giorni nostri, perché a me piace tanto, vi faccio ascoltare Sombra.

Potremmo sprecare aggettivi sopra aggettivi per definire i Depeche Mode. The End, il singolo estratto dall'ultimo lavoro Moment Mori, che va benissimo nelle vendite, ma una carriera di oltre 40 anni per i Depeche Mode, che riescono sempre a stupire. Come faccio sempre in apertura di Zona Rock, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, il sito internet della nostra radio, i social della nostra radio, perché ormai i social fanno parte H24 della nostra vita. Ditemi la verità, una sbirciata anche al lavoro la date, no? Se il vostro boss è, insomma, così distratto, e quindi potete darla anche alla nostra radio. Certo, non vogliamo essere responsabili del vostro licenziamento, però ormai i social fanno parte H24. Il sito internet anche di Zona Rock, www.zonarock.net, l'IG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock, e le applicazioni della nostra radio, che di iOS e Android, da installare sui vostri smartphone e tablet per portare la nostra musica con voi. Ma ho anche una novità, perché ho scoperto ultimamente che nelle automobili di nuova generazione c'è l'infotainment che contiene anche le web radio, e se magari voleste cercare la nostra radio in modalità web, quindi raggiungibile in tutto il mondo, basta mettere e cercare la nostra emittente e il gioco è fatto. Non avete neanche bisogno di smartphone o telefonini. Che ne pensate invece di fare un salto ancora una volta negli anni 80, che sono quel periodo che ci fa ballare tanto, che ci piace riascoltare e inserire nelle playlist di Zona Rock? Perché io vi porto indietro al 1987, il Level 42. Sentite un po' che roba. I'm a dead.

inutile fare storie, ma il sound anni 80 non delude mai. Running in the Family Level 42 del 1987 su Zona Rock. Siamo fatti una scorpacciata di buona musica anni 80. Mentre scorreva la musica, come faccio da qualche tempo su Zona Rock, stavo andando un po' a curiosare per cercare di poter condividere qualche notizia un po' con voi e commentare magari sui social della nostra radio. Il segreto per vivere più a lungo è anche fare stretching, lo dice la scienza. Secondo una ricerca pubblicata sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, la flessibilità non è solo questione di postura ma anche di longevità. Ecco, tutto il contrario di quello che magari il sottoscritto può avere addosso. Lo studio ha analizzato oltre 3.000 persone tra i 46 e i 65 anni e ha scoperto che chi ha un corpo più flessibile ha meno probabilità di morire per cause naturali nei 13 anni successivi. Qual è il motivo di questo, insomma, di questa esternazione, di questa conclusione di questo studio? Perché più flessibilità, meno infiammazioni, più mobilità, meno rischio di lesioni e una vita fisicamente più attiva. Basterebbero 10-15 minuti al giorno di stretching, yoga o pilates per migliorare la postura, prevenire infortuni e potenzialmente vivere più a lungo. Voi di quale cerchia di persone fate? Perché è chiaro, no? C'è stato questo studio, bisogna fare lo stretching la mattina. Voi riuscite a fare lo stretching la mattina? Avete il tempo per fare tutto questo? Fatecelo sapere sui social della nostra radio, perché sono curioso. Io non riesco, sono sincero, quindi non so se mi aspetta una vita

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: La mattina siete da stretching oppure non ve ne frega nulla e magari attentate alla vostra longevità. Seconda parte di Zona Rock dedicata sempre e comunque alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando ero un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro. Will you come?

0: La Trisequence di quest'oggi, tutta dedicata alla musica contemporanea, alla musica rock, pop rock contemporanea. Lo dico da un po' di tempo, noi che amiamo la musica rock, pop rock, nell'ultimo periodo siamo fortunati perché le hit fanno parte di questo mondo della musica rock. Abbiamo aperto con gli Aerosmith, Youngblood, My Only Angel, per continuare con Damiano David, Zombie Lady, e poi i The Neighborhood con Private, che hanno chiuso la Trisequence. Come dico sempre, se volete aiutarci a stilare la playlist della Trisequence, l'indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso: freezonarock@gmail.com. rimanete lì, perché tra un po' vi parlo di una notizia piccante che riguarda i maschietti all'ascolto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

Stavo dicendo che tra una canzone e l'altra, mentre scorreva la Tri-Sequence, come vi dicevo a inizio appuntamento, io vado un po' come dire a cercare delle notizie da condividere con voi, e ho trovato qualcosa di piccante per noi maschietti all'ascolto. Non so se poi sta cosa sarà vera oppure no, però io adesso la voglio condividere con voi e creo anche comunque l'atmosfera giusta, perché il titolo è il seguente: fare sesso prima di andare al lavoro rende gli uomini il 70% più produttivi. Altro che to-do list e caffè XXL. Secondo alcune ricerche, il vero segreto per iniziare la giornata al massimo sarebbe sotto le lenzuola. Sì, perché l'intimità mattutina non fa solo bene all'umore, ma avrebbe effetti diretti su produttività, concentrazione e gestione dello stress. Gli studi parlano chiaro: chi inizia la giornata con un momento di piacere, grazie al rilascio di dopamina e ossitocina, è più motivato, rilassato e focalizzato, addirittura con un 70% in più in termini di performance. Questo effetto è stato chiamato afterglow e pensate, può durare fino a 24 ore, migliorando l'engagement sul lavoro e il benessere mentale complessivo. Questo è quello che ci sta scritto in questo articolo che stavo leggendo adesso. Io non so se insomma sia vero oppure no, che stare insomma con la nostra lei o lui sotto le lenzuola sia così vantaggioso. A voi la risposta.

0: il nuovo lavoro dei Subsonic, prima con Radio Mogadiscio e poi Rainy Rap con Lucky, che ahimè cari amici ci portano alla fine di Zona Rock, perché con noi il tempo è sempre comunque tiranno, come dico sempre. Le ultime raccomandazioni per poter continuare a stare con noi, ovvero andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il bottoncino podcast, e poi ancora andate su IG a vedere la copertina di quest'oggi, che prima già vi avevo detto che sarebbe stata quella di Manfred Mann. E poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: È sabato 19 settembre 2026, la chiesa ricorda San Gennaro, la luna è al primo quarto. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: se vuoi smettere di bere, osserva attentamente da sobrio il comportamento di un ubriaco. Insomma, una lezione gratuita di cui far tesoro per migliorare il nostro cammino. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1783 alla Reggia di Versailles si teneva una dimostrazione del pallone aerostatico dei fratelli Montgolfier, che in un cesto facevano volare un'oca, una pecora e un gatto, i primi aeronauti viventi. 150 anni fa, nel 1876, lo statunitense Melville Bissell brevettava il primo battitappeto. 100 anni fa, nel 1926, l'amichevole Milan-Inter inaugurava a Milano lo stadio di San Siro, progettato da Alberto Cugini e Ulisse Stacchini. Vinceva l'Inter per 6-3. Nel 1957 la cantante italo-francese Dalida diventava la prima artista premiata con il disco d'oro in Francia per le 300.000 copie di Bambino, una traduzione dell'italiana Guaglione di Giuseppe Fanciulli e Nicola Salerno. E nel 1979 un terremoto di magnitudo 5,9 colpiva l'Umbria, sconvolgendo la Valnerina, dove alcuni centri attorno a Norcia venivano rasi al suolo. Nel 1982 nascevano oggi le emoticons, un'idea dell'informatico Scott Fallman per distinguere i testi seri da quelli scherzosi. Nel 1985 moriva a Siena lo scrittore Italo Calvino. 11 giorni prima era stato colpito da ictus nella sua casa di Roccamare a Castiglione della Pescaia. Nel 1991, tra i ghiacci italo-austriaci, due coniugi tedeschi trovavano i resti di un uomo mummificato che si scoprì essere vissuto intorno al 3200 a.C. e al quale veniva dato il nomignolo di Ötzi. Nel 1998 il Toronto International Film Festival premiava La vita è bella di Roberto Benigni, già vincitore a Cannes e in seguito premio Oscar. E nel 2011 l'agenzia di rating Standard & Poor's declassava il credito italiano, portandolo ad A per l'elevato debito pubblico e l'instabilità del governo. Sono nati il 19 settembre, nell'anno 86 l'imperatore romano Antonino Pio, nel 1898 il quinto presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Saragat, e nel 1941 nascevano l'attrice Mariangela Melato e il politico Umberto Bossi, scomparso nel marzo scorso. E poi la modella Twiggy nel 1949, il giornalista vittima della camorra Giancarlo Siani nel 1959, la ballerina Alessandra Martinez nel 1963, il ciclista vincitore del Giro d'Italia 2004 Damiano Cunego nel 1981 e la tuffatrice 5 volte oro europeo Elena Bertocchi, nata in questo giorno nel 1994. La nostra panoramica del 19 settembre 2026 termina qui. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per sabato 19 settembre, la Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

0: Due minuti, un libro.
1: Quando una città cresce troppo in fretta, qualcuno resta sempre indietro e qualcun altro impara a correre sulle spalle degli altri. È un equilibrio fragile, fatto di sguardi che si incrociano tra i salotti e le cucine, tra chi comanda e chi osserva senza mai parlare. Anche oggi la nostra rubrica quotidiana va a cercare quell'equilibrio dentro le pagine di un romanzo. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Venite a trovarci. 2minutiunlibro.it. Il libro di oggi è quello di Francesco Pinto, si chiama La ricchezza non giova ai morti. Siamo a Napoli nel 1962, il boom economico avanza al ritmo di jazz. La città si trasforma a una velocità vertiginosa. Al Vomero, il quartiere dei nuovi ricchi, i palazzi di cemento crescono insieme alle ambizioni degli speculatori, disposti a tutto pur di conquistare la collina a colpi di mazzette. È una Napoli spaccata a metà. Da una parte i salotti elitari, dove il vizio del gioco divora intere fortune e i debiti d'onore si pagano cari. Dall'altra le umili domestiche, che spolverano i segreti delle famiglie borghesi e conoscono le vere miserie dei loro padroni. Quando il costruttore corrotto Angelo Rapace viene assassinato, la polizia cerca un colpevole comodo. Ma i protagonisti del Club 22, il locale notturno più in voga del momento, non accettano le ingiustizie e decidono di far luce sulla vicenda. A capo di questa indagine non ufficiale c'è Samuele Caputo, in arte Sam, il talentuoso pianista del club, noto per reinterpretare i grandi pezzi americani in napoletano. Con l'aiuto del carismatico proprietario Edoardo De Angelis, della pragmatica responsabile di sala Natasha e della magnetica stella del locale Lucy del Re, Sam si improvvisa detective. Si infiltra nelle spietate partite a poker della borghesia e corteggia le cameriere dei quartieri alti per raccogliere i pettegolezzi più succulenti. Di Francesco Pinto, La ricchezza non giova ai morti. In libreria da HarperCollins.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
3: e da Angela.
2: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro contenitore musicale che ci regala sei canzoni, tutte italiane. Quest'oggi non ci saranno gli anni 60, 70, 80, 90 e via discorrendo. Quest'oggi le canzoni che abbiamo scelto sono unite da una parola comune, che è amore. L'apertura a te.
3: Esatto Marco, iniziamo davvero oggi questa scaletta con uno tra i più amati artisti italiani che con le sue canzoni ci accompagna fin dall'inizio degli anni 60. Adriano Celentano ha sempre avuto un modo di porsi diverso dagli altri e anche nelle canzoni d'amore, come ad esempio questa.

0: Sicuramente l'avrete riconosciuta, Canzone d'amore, che il Molleggiato ha voluto descrivere come un amore profondo, ma lo stesso arrabbiato. Detto questo, amici, passiamo la parola a Marco.
1: Da un grande artista ad un altro grandissimo artista. Lui è partito come un cantautore impegnato, però ci ha regalato anche tantissime canzoni d'amore. Vediamo se questa ve la ricordate. Qui ci sono 21 modi per dire ti amo. Antonello Venditti, In nome dell'amore, perché poi il sottotitolo di questa canzone è proprio questo. In nome dell'amore.

0: Io me lo ricordo quando ero bambino, e lui era già grandicello, cantava Roma Capoccia, Lilli, poi sul finire degli anni 70, Sotto il segno dei pesci, Buona Domenica. In questo caso invece siamo negli anni 80 con questo pezzo In nome dell'amore. Ovviamente l'avrete riconosciuto, Antonello Venditti. Salutiamo anche Roma.
1: Esatto, Marco, e ci trasferiamo dalla capitale in Sicilia, terra natale di questo artista, sebbene Franco Battiato era legatissimo a Milano. Lo ascoltiamo con La stagione dell'amore.

0: la stagione dell'amore.
1: L'ermetico Franco Battiato in questo brano riteneva che l'amore, come la vita, vive di stagioni e non è mai tardi per innamorarsi. Detto questo, amici, vi lascio a Marco la parola.
2: Allora, finora abbiamo sentito canzoni d'amore espresse, cantate, scritte da maschi. Ne sentiamo una cantata da femmine? Lo facciamo con Gianna Nannini, beh, sicuramente la rocker più quotata e più conosciuta d'Italia, ma in grado di regalarci anche bellissime emozioni in tema di romanticismo. Donne in amore.
3: Quando

0: quando ci sa fare, quando ci si sa fare, quando si ha il dono, si è in grado di scrivere meravigliose canzoni d'amore come questa. Lei era Gianna Nannini, ritorniamo ad un maschietto?
1: Esatto Marco, oggi stiamo veramente in questa nostra puntata dedicata all'amore, facendo il giro d'Italia. In quanto, lasciato la Toscana, siamo giunti in Basilicata per un tributo a Mango. Lo ascoltiamo con Amore per te.

0: Secondo me Pino Mango, per i suoni, per le armonie, per la sua voce particolarmente melodiosa, è uno degli artisti più indicati per cantare d'amore. E da un maschietto, come diceva Marco, passiamo ora a una femminuccia, giusto?
1: Io aggiungerei che comunque è una bella lotta tra lui e Amedeo Minghi, solo che Amedeo Minghi secondo me è molto più melodico di Pino Mango, perché nelle canzoni di Pino Mango a volte ci sono delle sonorità che sono tutt'altro che morbide. Vabbè, ma questa è una mia impressione, una mia opinione personale che poco conta. Andiamo con l'ultimo motivo di oggi. Allora, ospitiamo così la seconda voce femminile. In questo caso però ci occupiamo di un amore disperato. Negli anni 80 lei cantava così, ma già da una ventina d'anni lei era nel mondo della musica italiana. Stiamo parlando di Nada.

0: Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un amore arrabbiato e poi attraverso modi, attraverso stagioni e anche amori visti dal punto di vista femminile, abbiamo completato il nostro percorso con un amore disperato, quello di Nada. Su queste note io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: novità.
1: Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli, con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.
4: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. Empa, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per sabato 19 settembre, la Sardegna resterà in gran parte sotto la protezione dell'alta pressione, che garantirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Non mancherà tuttavia qualche disturbo, soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori orientali dell'isola. Sul litorale occidentale, nelle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata, con soltanto qualche annuvolamento pomeridiano. Situazione leggermente diversa lungo il versante orientale, dove la nuvolosità tenderà progressivamente ad aumentare. Nel pomeriggio saranno possibili deboli e locali piogge, generalmente di breve durata. In serata è atteso un miglioramento, con schiarite sempre più ampie. Sul litorale meridionale avremo invece una maggiore variabilità, con nubi sparse alternate a schiarite durante la giornata, ma senza fenomeni significativi. Temperature. Il quadro termico si manterrà gradevole e sostanzialmente in linea con le medie del periodo, senza gli eccessi di caldo delle settimane precedenti. Venti. Ventilazione generalmente debole. Inizialmente i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, per poi tendere gradualmente a ruotare dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di sabato 19 settembre. Vi ringraziamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social Facebook e YouTube.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

talento a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jue!

0: la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!
1: Dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, capelli.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive, con un semplicissimo mi ricordo, per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani gli oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto tuoi figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. È ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra.

padroni della sconosciuta, fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.

La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

Hypnosis. Induced. Procedure. Hypnosis. Induced. Procedure.

Trace don't know where I am. 'Cause I got my

0: To the world of Mr. Nice.
1: Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: And now play Trip, your mental music journey.

0: heard Trip, Your Mind Journey. We return in 7 days. Same radio, same time.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio 2.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.